0: città che presenta una istituzione, ma non chiama centro, un assenzio di centro passato casò un futbolista di Ferraria, avrebbe fatto come si può andare della presenza del Sera, l'arbitro si è sotto e non correrà la terza persona del nome del che entrò nella parte del secondo arrivato di Messia per la pilota e il defensore non passa a parte di Messia che lo aveva preso a fare il cappello per la collega che parava di chiedere la pilota a Travas perché non la pilota a Travas a Chiglia che si trasi si arriva le pilote in tal
1: sito la facciamo di controllo il problema è la velocità la carriera che gli erano nel passi e non è puro e continuare a seguire con la carriera che traina Chiglia non va bene ma lui per la salita
0: Thank you.

che da me da sacca la prima posizione, dicendo che tirerà con la squadra di

0: prevede una presa di terra. Non vuole mai essere il numero 25 del Partito
1: Democratico. Non so. A un numero del Partito Democratico, che esattamente dove la frontiera di tutti i partidos, in un partito con il tercer puesto, con il Partito Socialista, il Partito Democratico, il 58, il Partito Democratico, il Partito Democratico, il Partito
0: Democratico, il Partito Democratico,
2: Gracias.